Refa studio otan we lugaru andu dia fulana. Otan vampira refa muda maswana. Otan rapeto andi anakata fulana. Maka fina ketin satire fa fiofara.

0: fiafana izany ny mahazony tany lony io
1: tortanet stav
0: tiarova kila mangady iary tsy zava-maniry mba miaro azy ka fô indrivotra kô indrano lasa rano ko

0: Il colonnel Richard Simanov, ministre in fiarugo pirenena, non ne antefa ni safitio. Qua di manenzi a uaniu, e tu una trenareu, andiamo a tua filoni anpazacana, si andiamo a tua filoni filanche pirenei tumboca, o anfa panciuna, ari, e tu una tren government mantul. Ica, ma non tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanoku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni chilanche pirenena wan pampansun. Andiamo a tua ministra isel. Mamilayai alua yanareu i tutkia amni raya mandrine zaina dia generali ramanatsu. Mon general. Siamo buon dito a mon general. Tia, ta giulla andai andrecht, softo zarta, chiav ni firenena iso.
2: E che cosa ni, si andava ni so fare fana feno tul trova iso. Qua, sorana, ma tul trova u, ammiro zu già, si firarin zu, ma tono uai, si quan governemata tarit.

Alotis tu zek tutu, fuck on lati fa tue kuku. Kena kama vits kuku, fane kamarun. Po po. Ntare marcom lazan marina, stafita ra cefan varina.